pas senti calor di bumuri mio o capo verci chica ma mi mo perde fo che pas senti.